Precepti salutaribis moniti, et divina institutione formati, audemus indicere. Pater noster, qui es in celi,